sbattere tu. Forse pensa che sono l'ultima e sono solo delirio. Forse pensa che sono l'ultima e sono solo ci odio tu. La la la.